cari amici in ascolto, benvenuti al nostro consueto appuntamento radiofonico. Ora vi terremo compagnia per i prossimi 30 minuti con fatti, notizie, commenti e con una parte musicale scelta con voi e per voi.

avuto luogo a Napoli l'ultima settimana di settembre il convegno nazionale delle missioni cattoliche italiane in Germania. Il leitmotiv dell'importante incontro è stato: oltre le frontiere, essere chiesa ovunque tu vada. Ci siamo avvalsi di una corrispondente sul posto veramente eccezionale. Abbiamo avuto infatti la fortuna di contare sulla collaborazione della direttrice del Corriere d'Italia di Francoforte, Licia Linardi, che abbiamo ora qui al telefono da Napoli e che ci racconta tra poco lo svolgimento dei lavori.

0: grazie a tutti.
1: Cara Licia, salve. Innanzitutto grazie a te per essere entrata nel ruolo di corrispondente della Mezz'ora Italiana e ne approfittiamo subito per avere un riassunto dei lavori di questo convegno nazionale delle missioni cattoliche italiane in Germania. Così a caldo, Licia, qual è la tua prima impressione di queste intense giornate di lavoro?
2: Ciao Pasquale, grazie per l'invito e sono stata molto volentieri, anzi sono molto volentieri la tua inviata qui a Napoli.
1: Inviata speciale.
2: Inviata speciale. Sì, sono stati 5 giorni molto intensi. Il titolo del convegno è stato Oltre le frontiere, essere chiesa ovunque tu vada. Non è rimasto soltanto il titolo di questo convegno, ma è diventata anche una domanda, una provocazione, ma anche una prospettiva per il futuro. Si è parlato di migrazione, di storia, di fede e soprattutto anche di persone. Perché Pasquale, devi sapere che dietro i numeri delle migrazioni italiane in Germania ci sono anche storie di uomini, di donne, che sono partiti con, come è stato raccontato anche nel convegno, con le valigie di cartone allora, e spesso hanno pensato anche di restare solo qualche anno, invece poi hanno vissuto una vita intera all'estero. La storia è stata ripercorsa anche attraverso l'accordo che si è avuto nel 1955. Francesco Dandolo, che ha partecipato ed è stato uno dei relatori al convegno, ha parlato di questo, dell'emigrazione degli anni passati. Poi c'è stato anche il generoso Picconi, che ha riportato invece l'attenzione sulle persone, sulle loro esperienze, sui sacrifici, sui pregiudizi che si sono incontrati e sull'identità che nel tempo ora si sono trasformate. Ed è stato proprio questo uno dei fili conduttori del convegno, non fermarsi soltanto cioè alla categoria del migrante, ma anche a guardare la persona. Le missioni cattoliche italiane, come tu ben sai, sono nate proprio per accompagnare queste persone. I sacerdoti hanno seguito gli emigrati nei luoghi di lavoro e poi anche nelle nuove comunità, diventando poi nel tempo un punto di riferimento umano, sociale e spirituale. Però la domanda oggi, come da quello che è uscito fuori da questo convegno, è cambiata. Cioè, che cosa significa ancora oggi essere missione in una realtà che è profondamente diversa dagli anni 50 e 60?
1: Ti interrompo un attimo perché così spontaneamente mi vengono in mente delle parallele. Io e te ci siamo occupati della storia delle missioni cattoliche italiane in Germania e io e te abbiamo scoperto che all'epoca la lotta era contro il disorientamento. Ma oggi abbiamo una nuova ondata di emigrazione e anche in questo caso viviamo momenti di disorientamento e la missione cattolica può diventare un punto fisso di aggancio e di orientamento. È giusto? È stato capito anche così a Napoli?
2: È stato capito anche così a Napoli. Questa mattina Monsignor Gennaro ha detto questo, cioè la domanda che ha posto, cioè che cosa significa ancora oggi essere chiesa o missione quando le persone sono in movimento, no? E per lui la chiesa non deve essere soltanto un luogo dove ritrovarsi, ma deve essere una presenza, un incontro, un cammino. Cioè, di andare oltre le frontiere significa proprio non aspettare che uno venga da noi, ma noi dobbiamo avere il coraggio di metterci anche in cammino verso l'altro.
1: Sì, la Chiesa cattolica che va con i suoi fedeli quando i suoi fedeli si muovono e la Chiesa cattolica con le missioni cattoliche dà la possibilità di vivere la propria fede in lingua madre con i costumi propri di origine. È anche questo il mandato?
2: Sì, non del tutto, perché noi come Chiesa siamo chiamati ad aprirci anche, come tu ben sai, in Germania le missioni cattoliche vengono accostate ora anche dalla struttura tedesca, perché non si vuole avere più questa divisione tra l'italiano e il tedesco, che se siamo credenti, se siamo fedeli, dobbiamo essere tutti nella stessa barca. Cioè, la riflessione sull'interculturalità ha riportato proprio al centro questo tema, cioè le comunità di lingua e cultura diversa non devono essere né semplicemente assorbite, ma neanche lasciate isolate. Cioè, devono poter conservare la propria identità e nello stesso tempo entrare anche in relazione con le altre realtà ecclesiali che si hanno sul territorio, no?
1: Il motto dell'Unione Europea che dice l'essere uniti nella diversità. Quindi, anche se la Chiesa
2: Esatto.
1: Cattolica evita di creare un ghetto, evita di creare degli angoli isolati, però riconosce la diversità dei propri fedeli e le diverse tradizioni nel vivere la fede.
2: Sì, questo le riconosce, ma cioè, quello che si chiede è di fare una comunione unita in tutto questo, cioè accettando da una parte e accettando anche l'altra. Quello che molti partecipanti hanno chiesto dicendo sì, vabbè, noi italiani però quando andiamo a parlare con la chiesa locale tedesca, sì, ci accettano, però le nostre idee, per esempio, alcuni si lamentavano dicendo le nostre idee non vengono accolte oppure in parte sono accolte. Cioè bisogna aprirsi da tutti e due i lati, sia dalla parte tedesca, per noi che siamo in Germania, sia dalla parte italiana.
1: Licia, tu hai fatto quotidianamente dei comunicati stampa, sei stata un po' l'addetta stampa di questo importante convegno e lo dimostra anche il lavoro che oggi stai facendo per la Saarländische Rundfunk al momento in cui ci racconti dal posto che cosa succede. Mi puoi fare un breve riassunto dei tuoi comunicati stampa che quotidianamente hai mandato da Napoli?
2: Sì, certo, cioè gli ultimi ancora li devo fare, li devo elaborare oggi mentre torno in aereo a Francoforte. Nella prima giornata abbiamo parlato con Pierpaolo Pelicolo e Antonio Bonifacio, soprattutto la domanda che è stata rivolta. Come continuare a essere presenza, punto di riferimento e casa delle persone in movimento senza rimanere prigionieri del passato, no? E questo è stato il filo conduttore della prima giornata. Ad aprire i lavori è stato Felicolo, che è il direttore generale della Fondazione Migrantes, e che ha chiamato il valore di una

0: le comunità si interrogano proprio anche sul proprio futuro, no? E secondo Fenigo la sfida non è soltanto quella di organizzare o organizzativa della pastorale, ma anche di come continuare a essere presente in una realtà sociale profondamente cambiata. Sulla stessa linea poi ha parlato anche Antonio Bonifato, che è il coordinatore della Migrantes della Campania, che ha ricordato come la migrazione, che la migrazione non è semplicemente uno spostamento geografico, ma un viaggio umano, familiare e spirituale. Per Bonifato, per esempio, la Chiesa può diventare un ponte tra le comunità di origine e quelle di destinazione. Basta che non si senta abbandonato nessuno.
1: Qual è stata l'accoglienza che vi ha riservato la Chiesa napoletana? C'erano esponenti del clero di Napoli che vi hanno dato il benvenuto in quella città?
0: Sì, c'erano vari esponenti di Napoli, c'è stato anche il Monsignor Martino, che è il teologo, scrittore, provvitario generale dell'Arcidiocesi di Napoli, che ha tenuto oggi, che ha riassunto un po' la situazione di questi 4 giorni, chiedendo che cosa siamo. Che cosa siamo? Cioè non dobbiamo essere una chiesa chiusa, ma dobbiamo essere una chiesa aperta e andare incontro all'altro.
1: Licia, tu sei stato a fianco di Don Gregorio Milioti in tutti questi giorni e sulle cui spalle è caduta tutta la responsabilità di questo grande convegno. Lui purtroppo ha dovuto lasciare immediatamente i lavori appena conclusi per motivi familiari, però tu eri lì, lo hai visto, era soddisfatto Don Gregorio? Secondo il suo punto di vista le cose sono andate così come se le aspettava?
0: Sì, Don Gregorio è rimasto molto soddisfatto del convegno, della partecipazione e anche di quello che è uscito fuori. Certo, lui purtroppo ha avuto un impegno oggi e quindi, come è finito il convegno, è andato subito via, però è stata cioè, non è stato solo un convegno dove si è discusso tutto il giorno. Noi abbiamo, anche Don Gregorio ha organizzato con la delegazione varie gite, quindi in città, siamo stati a Pompei, abbiamo visitato Napoli, Napoli sotterranea, anche molto bella. Abbiamo passato delle serate veramente molto liete insieme. E poi ieri siamo stati anche a Caserta Vecchia. Cioè, abbiamo passato un bel periodo insieme e Don Gregorio è molto soddisfatto di quello. Certo, bisogna ora continuare a parlare, bisogna anche continuare a parlare con la Chiesa tedesca e vedremo ora in futuro cosa porterà.
1: Licia, noi interrompiamo qua la nostra telefonata e siamo sicuri che tornerete tutti in Germania con la forza vulcanica che Napoli dà a tutti dopo che l'hanno visitata e con questa forza potete difendere gli interessi degli italiani in Germania, delle missioni cattoliche italiane in Germania. Auguri Licia, grazie per il tuo
0: Grazie.
1: preziosissimo lavoro.
0: Grazie Pasquale. Ciao, a presto.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione,

Avete ascoltato Mezz'ora Italiana, una trasmissione della Saarländische Rundfunk. A voi tutti grazie per l'attenzione e per la collaborazione con l'appuntamento sulle onde digitali DAB Block 9A e in streaming internet www.sr.de. Vi saluta nel frattempo, con la cordialità di sempre, il vostro Pasquale Marino. Ciao a tutti.